0: ela ali pra lá. Ué,
1: rapaz. Pero le prueba mi salón de cagua han cuya camata con chera hom de la chihaiga
0: ning
1: tal poli ha
0: ay eso es es por el perro más lista que era tagil
1: cagua no tan ni tan se pisca imagina que te pasé que su pelo y pasó
0: bueno pues
1: ay tengo también Ya ya se macho la salonel, so que la ir. Tiene no cosas que chihar en gacho.
0: Pero gusta nada pequeña salonel en hilo.
1: Marrete va de ochis paz, maris cabaris, yo sé, tiene que shlo pariendo na to mahi, na si que iru, se pocra canal. Ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi, ciocchi

0: Luxmérica qua sa di chora la ida qua c'è valere. La es hermano sta condunda flis qua che la li qua le sloerki. Auta fai qua sla.
1: Sasa
0: le trova la Sasha Kaelin y Pentecostés, Aruli Pentecostés.

compagni. Secondo Dana di Nato Jesus, quando si chiama il solo, soletto di fuoco, o poter tirare.

tanti cose, se cana avanti libri, se chance li stanamite, ma ane c'è la clanza svele. Qua con ci apre che si dinca hi, ne che spanto sci. O da le che spanto sci, ne che amli con si che li coprata ce li spaie he, saile, na naxa chole, po esce elcia. Salta che scuola stagge. Tutto salito da casa, scuola in chile pa. Ay, por eso, hermano, pastor. Cheque, va, que un culato, pastor, puñaré y era